lo cumple. Futuro vosso necesità, fogli su ricchezza glorioso, pa mente di Cristo Jesús. Che le ho Dios, e lo cumple con voi. Ricevi tu lo che.

tempo pida, wey, tempo pa mia, wey. E gloria di Dio, si va cazzo, wey, tempo pida. Di Dio si va un universo nuovo, tempo pida. Da un tempo nuovo, algo bom da vei sposo di Cuba, wey. Buon milagro della camminda. Spera di Dio, wey, da un tempo nuovo.